有啲人问我支持边队，哇真係好难答个问题。咁当然我梗係支持加拿大队㗎啦。但係呢即係我都系嗰啲享乐型啊，又唔系睇得好专，但係好鍾意睇嗰种拼劲啊。即係剛才都有听众分享啲唔同嘅赛事，我真係睇到好热血啊。冇時間睇返啲 highlights 呢都應該幾正嘅。